Ho fatto l'amore con me, mi sono amata da me. E figuriamoci se, se ci cascava con te. Ho fatto l'amore con me, per stare senza di te. La mia opinione

lo sa, ho fatto l'amore con me. Mi sono amata da me. E figuriamoci se ci cascava con te.

dell'amore come noi sono amate da me. E figuriamoci se, se ci cascando con te. Ho fatto l'amore come per stare senza di te. In mia opinione si sa di fare ciò che mi va.

niente da me. Le braccia muoiono già, la testa andata si sa. Ho fatto l'amore con me, mi sono amata da me. E figuriamoci se ci